Sono le 15:09 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana di oggi, di questa domenica 20 settembre 2026. Come al solito fino alle 16 insieme nel quadro del programma in lingua italiana con l'amico Faisal Halaly, lato tecnico, e poi la voce è quella del vostro amico della domenica, Murad Ayari, insieme per ascoltare tanta musica, per ascoltare Lucio Battisti che canterà con il nastro rosa, poi il mio canto libero, ci sarà pure Fabrizio De André con la guerra, un attimo che ce la faccio a vedere il titolo di Piero Ecco, e poi Soldi con Mahmoud Fas, canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo di qualche anno fa, doveva essere il 22, non ne sono sicuro comunque, e tanti altri titoli che vorrei dedicare a due ragazze di 8 anni e alla madre Emira, loro si chiamano Sara e Celia. Festeggiano oggi il compleanno, l'ottavo, tanta felicità, tanto amore, tanti soldi, tanto successo, tante buone cose a Sara e Celia, che festeggiano dunque oggi il compleanno, e poi alla madre Emira ovviamente. Tutte le canzoni di oggi sono dedicate a queste due belle fanciulle. Se no vorrei salutare un amico che è passato con me di Cantaui oggi nel quadro del programma in lingua francese, si tratta di Ghazi Kermewi. A lui questa canzone di Lucio Battisti, ed è stato lui a propormi di mandarla in onda nel programma in lingua italiana di oggi. Prima di andare avanti con la musica, vorrei ricordare che il mondo dello sport, il calcio, piange la bandiera Inter, campione d'Europa nel 68. Il mondo dello sport piange Sandro Mazzola, capitano e bandiera dell'Inter, nonché campione d'Europa con la nazionale nel 68. Si è spento Sandro all'età di 83 anni, figlio di Valentino, il capitano del Torino, morto nella tragedia di Superga. Mazzola ha lasciato la propria firma su alcune delle pagine più significative della storia nerazzurra, conquistando ben due coppe dei campioni nel 63-64 e poi nel 64-65, quattro scudetti nel 62-63, 64-65, 65-66, poi 70-71 e due coppe intercontinentali nel 64 e 65, nella sua bacheca anche l'Europeo del 68, indimenticata anche la partita del secolo disputata contro la Germania in semifinale al Mondiale di Messico 70 e vinta dagli azzurri per 4-3. Ritiratosi nel luglio del 77, Mazzola ha poi intrapreso la carriera da dirigente, muovendo i primi passi tra i banchi dell'Inter per poi accasarsi al Genova. Seguono il ritorno in Viale della Liberazione per volere di Massimo Moratti, la dirigenza del Torino e la partecipazione a programmi radio televisivi in qualità di opinionista e commentatore sportivo. I funerali di Mazzola si terranno alle ore 14:45 di domani, lunedì 21 settembre, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. A Milano, come dicevo, mentre la Federazione Italiana Gioco Calcio ha annunciato che durante le prossime competizioni in programma verrà osservato un minuto di raccoglimento. Il presidente Giovanni Malagò e la Federazione Italiana Gioco Calcio si uniscono al cordoglio dei familiari di Sandro Mazzola, uno dei campioni più amati del nostro calcio, scomparso nella notte all'età di 83 anni. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana, bandiera a mezz'asta nella sede della Federazione Italiana Gioco Calcio a Roma e al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Figlio della leggenda del Torino,
Valentino Mazzola, morto come detto prima nella tragedia di Superga. Sandro Mazzola è stato a sua volta una leggenda dell'Inter, indossando la maglia nerazzurra dal 1961 al 77 e vincendo 4 scudetti, 2 campioni, dunque Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Una carriera straordinaria che lo ha visto trionfare anche in nazionale, 70 presenze e 22 reti, con cui si è laureato campione d'Europa nel 68, partecipando a 3 edizioni della Coppa del Mondo e raggiungendo la finale a Messico nel 70, in un mondiale ricordato anche per la sua celebre staffetta con Gianni Rivera. Nel 2024 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano, conclude la nota della Federazione Italiana Gioco Calcio. Così Inter e Roma attese o piuttosto giocato ieri alle ore 18 nello Stadio Olimpico per la 5ª giornata di campionato, scenderanno in campo, piuttosto sono scesi in campo con il lutto al braccio. Ecco, questo era per ricordare Sandro Mazzola, ricordiamolo, che se n'è andato l'altro ieri. Il calcio piange la bandiera, Inter è campione d'Europa nel 68, pace alla sua anima, a 83 anni, e poi niente, campione lo era, campione rimarrà. Sono le 15:16, si va avanti con la musica.

0: Era dunque Fabrizio De André in La guerra di Piero Sole 15 e 27. Prossimamente a Tunisi la giornata europea delle lingue, diverse sedi aperte al pubblico in città. Il 26 settembre ambasciate e istituti culturali faranno un omaggio a Mahmoud Darwish. Diverse sedi tra ambasciate, rappresentanze diplomatiche e istituti culturali europei apriranno le porte al pubblico a Tunisi il prossimo 26 settembre per la terza edizione locale della Giornata Europea delle Lingue, quest'anno organizzata attorno al tema Le lingue che avvicinano i popoli. L'iniziativa presentata dalla delegazione generale di Wallonie-Bruxelles in Tunisia, Rajed Sefiani, che presiede il network EUNIC nella Tunisia, proporrà per l'intera giornata attività dedicate al plurilinguismo, alla letteratura e al dialogo interculturale, coinvolgendo rappresentanze europee e un pubblico tunisino di studenti, insegnanti, giovani e famiglie. Le ambasciate di Malta, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Bulgaria, Svizzera, Svezia e Austria figurano tra le rappresentanze che parteciperanno all'iniziativa. A queste occorre aggiungere ovviamente l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, l'Istituto Cervantes, il British Council, l'Institut Français, il Goethe-Institut e la Delegation Générale Wallonie-Bruxelles. Il programma prevede letture e recitazioni poetiche in diverse lingue, incontri con autori, attività artistiche e culturali, giochi, concorsi e momenti di scoperta delle opportunità offerte dagli istituti culturali e dalle rappresentanze diplomatiche. Una parte delle iniziative sarà accessibile su prenotazione. Tra gli appuntamenti annunciati figura anche un omaggio al poeta palestinese Mahmoud Darwish, una delle maggiori figure della letteratura araba contemporanea, che sarà ospitato dall'Institut Français di Tunisi. Gli organizzatori hanno inoltre previsto strumenti di accessibilità per le persone sorde e con disabilità, compresa la traduzione di alcuni contenuti nella lingua dei segni. Ai visitatori verrà consegnato un passaporto linguistico che potrà essere timbrato nelle diverse tappe del percorso attraverso le sedi partecipanti. I timbri permetteranno anche di prendere parte a un concorso conclusivo con premi, trasformando la giornata in una sorta di itinerario attraverso lingue e culture europee nel centro della capitale tunisina. Ricordiamolo, la manifestazione si inserisce nella Giornata Europea delle Lingue, celebrata ogni 26 settembre dal 2001 su iniziativa del Consiglio europeo o il Consiglio, su iniziativa del Consiglio d'Europa e con il sostegno della Commissione europea, con l'obiettivo di promuovere la diversità linguistica, il plurilinguismo e l'apprendimento delle lingue durante tutto l'arco della vita. Il motto scelto a livello europeo per il 2026 è Le lingue uniscono. In Tunisia l'iniziativa è diventata negli ultimi anni anche uno degli strumenti della diplomazia culturale europea, EUNIC, European Union National Institute for Culture, riunisce istituti nazionali di cultura e servizi culturali delle ambasciate dei paesi europei. Il cluster tunisino è presieduto dalla Delegazione Generale dunque Wallonie-Bruxelles, che anche quest'anno ha collegato le proprie fête de septembre alle celebrazioni della Giornata Europea delle Lingue. Per concludere, l'esperienza tunisina ha registrato una crescita, o piuttosto una crescente partecipazione. Secondo il rapporto di attività di Wallonie-Bruxelles International, l'edizione del 2024 aveva coinvolto oltre 600 partecipanti con iniziative dedicate all'insegnamento linguistico, agli scambi culturali e all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento delle lingue. L'obiettivo dell'edizione del 2006, ha spiegato S. Fiani nella presentazione del programma, è andare oltre il semplice apprendimento linguistico utilizzando le lingue come veicolo per avvicinare culture diverse e favorire l'incontro tra il pubblico tunisino e le produzioni letterarie e artistiche europee. Per conto nostro, RTSI, il programma in lingua italiana, ne parleremo più a lungo questo giovedì con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, il signor Fabio Ruggirello, che sarà il nostro ospite, e dunque ne sapremo di più a proposito del programma, delle attività e degli obiettivi di tutti quanti e soprattutto di quelli dell'istituto. Sono le 15:33, si va avanti con la musica.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo.

Edeo Mingin, Vattene Amor, so che è una canzone che ha fatto anche cantare Mira un'amica in ascolto. Sono le 15:44, parliamo di calcio ovviamente, e a proposito di calcio in Italia si tratta della quinta giornata iniziata venerdì con un primo anticipo che si è concluso con la vittoria del Monza davanti a Sassuolo 2-1, poi ieri Bologna Torino una rete per parte, il Cagliari ha battuto l'Udinese in trasferta 1-0, vittoria in trasferta della Lazio davanti a Venezia 2-0 e poi il big match fra Inter e Roma o fra Roma e Inter, poiché hanno giocato a Roma, si è concluso con un pareggio, due reti per parte, 2-0 per la Roma, al sesto minuto e 37esimo minuto doppietta di Koné e poi pareggio di Martinez, Lautaro Martinez al 46 e 79esimo minuto, due doppiette in questa partita, dunque che si è conclusa con un pareggio e le due squadre sono raggiunte dalla Lazio in vetta alla classifica. Oramai sono tre le squadre in testa: Roma, Inter e Lazio con 13 punti. Poi segue il Cagliari con 12, Frosinone e Como 10, e poi Milan 7. Al settimo posto con 8 punti, all'ottavo posto Juve, Napoli e Sassuolo 7 punti. Le partite non sono finite, si gioca pure oggi la quinta giornata del campionato, una rete per parte, risultato finale fra Fiorentina e Napoli, poiché le due squadre hanno giocato all'ora di pranzo. Il Frosinone sta vincendo 2-0 davanti al Como, risultato un po' sorprendente, si gioca a Frosinone ovviamente, 2-1 per il Genova davanti al Parma, davanti al Genova, si gioca all'85esimo minuto, alle 17 ci sarà Juve-Atalanta e poi alle 19:45 Milan-Lecce, ecco dunque il programma di questa quinta giornata. Ricordiamolo che si è conclusa, non si è conclusa, ma che è stata disputata pure ieri con la partita Inter-Roma o Roma-Inter, partita che si è conclusa con un pareggio, due reti per parte. E dunque, niente, un campionato che promette di essere disputato. Siamo solo al quinto. Alla quinta giornata e dunque il cammino è ancora molto ma molto lungo. Ascoltiamo un po' di musica prima di salutarci e questa canzone che non appartiene a nessuno, è la canzone di tutti gli italiani, si tratta di Bella Ciao.

0: malinconia.
1: Stupida allegria, era dunque Ermal Emma piuttosto, penultimo titolo del programma in lingua italiana di oggi. Ricordo che per il calcio si gioca in Tunisia, giornata di recupero con 3 partite programmate dalle 16. Ben Gerder riceve Hamelf, poi Clofica riceve Rades, la squadra di Zerzis, e il CSS riceve il Club Athletic Bizertin. Prima di queste partite ricordo che per la classifica generale l'Esperanza è in testa con 9 punti, segue Sakit Deire Monastir con 8 punti, poi Bizerta con 7 punti insieme all'Omran, Ikrofrika con 6 punti e 2 partite in meno, poi Bungerden 5 punti insieme al CSS. Comunque ne saprete di più a proposito di queste partite dalle 17 in poi nel programma sportivo in lingua francese, ovviamente con l'amico Mungib Ibrahim. Il programma O Niveau, e dunque non vi dico altro, vi dico soltanto a un po' più a fra un'ora esattamente, ecco, sempre con l'amico Faisal Hlali, sempre con il vostro amico Murad Ayari. Fra poco, fra un minuto, saranno le 16, e ci sarà il notiziario con l'amico Ziad. Ciao a tutti.